Poi ti ha fatto valore se fuori l'aura, lei fa parlare di fattizio. Poi ti ho detto una luenga. Lei fattizia tu nei clestetti. Ma lì con io sei tu solo, tu solo. Ma te lo fatto il dato perché la mia lì c'è in aura. Papalo ti lese all'ende sia, ma allora si fu manuia. E ma vuoi tu nei buchi coi. Ma io le sono male la nita in au. A vuole te lo malanga la yanga, isa mo le temi nei. Le ngata na yel malanga alfanga sale, per un tatu farungo longo. Ia io lo tari malo wali tatu watinu. Ia io lo fisa wa onga a mesel fatta waino al tatu nganda. Alla Samoa. O lo ia ifo isa mo ni so malanga e kalesia au talavou. Malanga atu ya tatu ni New Zealand. Olo iya ifo malanga le kali se metisi pe na yu sunga fono. Tele la tatu malanga la wa atu itaunu itero le tatu watu nusamo. Ya baba ya tu la ese le ta uwa le tau longolongo ma po kalamelo fangasolo mai fo. Ya mese fa tata nonga. Ya male mal konsula epe ona fa manatu mai pe mo tatu. Ya fa fta ifo ile fiong al konsula le tatu malo le sui lava le tatu malo ni au kilani. Le fiong ya por salue fa po le lua. O lo tuina mai lap ta inga e maisi o tu alalo ma vaenga te tau o nanga iei tatou maisi alo tu si folau o tapir pelanga o lau malanga ia o mea uma ha e le tau ai o le pokalame fu ili o lo tuina atu le pokalame le madu al jaya o le sunga le awa ia tawaima le tatu konsula o lo mafai o na longo longo ai tatou ia mafak manatu pe mo tatou ina ia mafai ona eno fauta e fai ona e mamalama ia awane o ti samu o tu tau fakvesi lo mafaufau awange fakvesi lo mafaufau awa avivesi lo mafaufau lono winga te lo fatau waina na ilapta inga manai fautuanga olo tina mai ia ele fiong al konsula al tatu malo ia bese fo ia ilatou olo unga lulue ole tau wa fo ina ole tau lungolongo le fiong ayang alman mana wai fangalona serio lo mafai ona amayene fautuanga fiong mo tatu awal tapeneino lo malanga ya kidele ia e fo mai o va ai dile lo tala mai o mea u mana e tona ta penai na malanga li samo ele le ia lu walu ki samo ala te pisai ia ma e pa en alu ai ma e fa alu ai ala u ma le le ona ta pena